0: senso, troppo grande. Non ne posso più, basta, non ne posso più. Portatemi in manicomio.
1: What is it? Bob, is that behind?